0: terra con il mare, complementari, non ci sappiamo riordinare, straordinari.
1: Radio HBW.
2: So klingt Vielfalt.